Avlangom zay vakina ny afatra ve 34 me 47. Bonsoir taxa madame Livayan ba rifa soli irany Willy de Manina. Bola reveni das. Ba rifa soti zile irany Willy de Manina fa bola reveni antitra hoe io ira io de merci reveni sukusukin reveni antitra. Matanao sukusukin retra retra feraka mai. Fa kiko araka ny SMS nao mitsy izy a. Tsy maninona.

0: Amphi Tour et Omni Sophia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjuso, Mangmele Razu, Amphi Tour Radio.